Vabbè, stanno con 1070 nel giorno finanziano, finanziano, tutto ciò tirne tutto, che mi spesso va un po' rischiare, ti vuoi spedire? Nulla forma di che tu ti sei ingresso nel bagno, nulla che... Io ti spiego una cosa, ci vuole, tu hai un sapato. Ma ricordi un sacco tu, bro.